0: Ripeti, mi faccio sapere dopo questo.
1: Passi on, ciao, buongiorno, di Carlo Pitti.